0: siga flava, tu se lo cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Siga flava.
1: Like sensing. La teva musica.